il mio naso. Torta pasquolina. Ora! Orecchio. Naso rosso. Mano verde. Orecchio.

piede giallo. Questo che vuoi è andato all'entrato. Pancino. Questo cagnolino è rimasto a casa. Achoo!

0: giallo. Sei uno spa, sentiamo, è l'ora di cielo, lei è uno spa.
1: Sì.
0: È l'ora di imparare.

Camio romenio re cae sei credo ian masia, a romoli credo bu cala giust si tezio re nina va iato ramana. A mia no cala marinda sei crano, la bro sei cre balangiuri manu gli atti cala passia. Durio busce dello romona na droppa, hab ich nie gesprochen. Elio romone, alles von meinem himmlischen Vater, bricht durch meinen Mund.

questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son

0: vibrando. Cazzo, sei stanco. Respiri, sì. Smalza! Muove, sobbalza! Guardala.
1: Sangue da sanguino.
0: Durata saziata.